0: Una cosa me dicen. Un segundo.
1: Hold their call, show that 7 o'clock 3105.